fangu in the full tala ya lo fai vota to special jili tu fu amo a ta tu train fu amo fu inging i fu amo tolus fu fu amo tolu trace ivas fu fu amo yet tolu tolus fu tala mo ta tu fu amo la po a tolus fu fu fu amo

Ya, wala tafol tatu temi tos full minuti tale itula etolu tatu etal pesene etali umaisi esuosi pese ta mo tamale aso tamaa.

Ole tātou polokalame le nā Samoa, mole nei fo'i vai aso. Ole whānaunaunga ia maua Twice of Soswani mō oe malo a inga. Ae toi ki mai laula au le vai aso fōu, mō se whāpōponga ole whāata waina o a inga pe au li atu i le pule whāasoa a le atua. Mō e whai computer ma telefoni e whāonga ai le interneti ia su e le website Ale Plains Media, o loo iai podcast, ale whaata waina o ainga, e te toi whaalongolongo iai, iso o se taimi e te awano ai. Ai mō le nei lava taimi, whaato wha soifua Samoa.